casa sento questa città. Un nervoso nervoso con me ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè carici un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te si viene a sapere spesso che re. Che bello caffè sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè. Bevero caffè se trova scusa, chi l'offra una denata l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono caffè tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama, uè!

bacchetto di caffè. Casa sento per sta città, è un urbo sono tu con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, un qualche caffè. E l'inglese si scolta tu te, si ben a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scalpa.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Finale di trasmissione, annunci brevi, concisi e poi in questo caso è stato già detto tutto, cosa vuoi fare? Italiani, lui

Buonasera a tutti quanti e bacio le mani a tutti. Che cantiamo? Eh? Che cantiamo? Volare, no. Quale? Allora facciamo una cosa, se permettete la scelgo io, eh? No, c'è un motivo perché la scelgo, perché è una canzone che io amo particolarmente, è la prima canzone che ho cantato in pubblico. È Lupisce Spada, appunto. Per chi non capisce il siciliano e per chi non conosce la storia, vorrei spiegarla con due parole in italiano. Innanzitutto è una storia vera, è la storia di due pesci che è accaduto in Calabria. Alcuni pescatori siciliani, avendo arpionato un pesce spada, mentre lo portavano a riva, si erano accorti che un altro pesce seguiva la barca. Mentre lo stavano deponendo sul bagnasciuga, l'altro pesce che seguiva la barca, con un salto andava a raggiungere il compagno arpionato. Era il maschio della femmina arpionata, che invece di restare solo, aveva preferito morire accanto al suo amore.